0: detto? Come detto?
1: Già, buon perrito, ma in che dobbiamo?
0: Già, che ora è?
1: Ciuccia, sono passato a tre.
0: Ciuccia, sta serrato.